0: caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 G di
1: car. Are Toyota utvore never chiude, mette tu sere maestri Toyota casco.
0: Buongiorno Italia, buongiorno.
1: Buongiorno Maria.
0: Con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio. Lo sai che ci sono anch'io.
1: Pare sia.